è un battito di ciglia, è una farfalla stanca, è una fiammella accesa, lo vedi? Lo vedi che la farfalla è stanca lì, è lì seduta, non si rialza perché è stanca. Vabbè, io lo so, è il sole che ti incanta, è il sole che ti canta e ti incanta. Se tu

0: ja jemand von euch Italienisch und den Text dann ganz unvermittelt genießen. Auf jeden Fall viel Spaß mit Good Mood von Raimondo.
1: Good Mood. Good Mood è la primavera che arriva, le giornate di sole. Mi raso la barba che mi è cresciuta nell'inverno, per proteggermi dal vento e degli sguardi, dei temporali di parole e delle discussioni. Dalle piogge mi sono riparato stando zitto. Ora che arrivano le giornate di sole, sono pronto a Good Mood. Good Mood è il verde del prato che splende, vicino allo scorrere delle risate. Good Mood è il corpo che pian piano si sveste, delle giacche grosse e le sciarpe strette. Good Mood è il vivilivia che riparte, si muta in realtà in Good Mood. Good Mood è la primavera che arriva, io mi sbronzo di giorno, day drinking. Ma annoio lo stesso, ma almeno respiro la giovinezza che ancora mi incatena. E mi lascio avvolgere da questa. Mi sparpo e godo della freschezza. Mi innamoro di ogni fiore che sboccia. È questo il good mood che sognavo da bambino. È questo il good mood che sognavo da bambino. Spensieratezza. Non mi cercherò mai un lavoro. Morirò neonato come Benjamin Button. Good mood è che presto arriverà l'estate. E io ascolterò il silenzio delle acque dove nuoto. Livia diventerà un pesce per l'ennesima volta. Good Mood è uno scrittore che vive ciò che scrive. Le migliori menti che non ho mai conosciuto. L'8 marzo è la lotta. Finta che camminano a testa alta. Sventolando amore, sventolando amore. Good Mood è sudare mentre corri. Mentre corri ti butti. Mentre corri Faitana libera tutti. Faitana libera tutti.